il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 3 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: Radio Number One, buongiorno a tutti, sono le 7.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: It's the weekend!
1: Weekend number one.
0: Buona giornata, buona domenica, è il primo weekend di agosto, per molti lavoro mio non ti conosco, io sono Liliana Russo, per tutti Lilli facciamo insieme colazione, ascoltiamo musica e facciamo anche due chiacchiere, visto che a noi piace tanto chiacchierare. Siete pronti per una giornata che viene considerata caldissima? Rinfreschiamola allora con la musica, c'è Harry Styles. The weekend. The weekend.

radio number one Harry Styles, che è impegnato tra l'altro nel suo tour ad agosto. Sarà a New York con 3 serate al Madison Square Garden il 26, il 28 e il 29, quindi se capitate da quelle parti lui merita sicuramente. Inizia ufficialmente il mese delle partenze intelligenti, infatti 8 italiani su 10 scelgono l'automobile per spostarsi, quindi là fuori praticamente non c'è quasi nessuno, andate tranquilli. E come canta Marco Mengoni, mi fiderò. Fidiamoci.

Io sono Lilli, a tutti buona domenica da Radio Number One. Quanto ci piace la voce di Sienna Spyro. Material Lover è il suo nuovo singolo. Sapete che in questo periodo si parla moltissimo del film di Christopher Nolan, Odissea. E mentre trionfa al botteghino, quello che sembra veramente incredibile è che moltissimi italiani conoscono sì il mito, ma non conoscono la storia di Ulisse. 7 su 10 non superano la sufficienza. Per quasi tutti le sirene sono fanciulle con la coda di pesce. Probabilmente abbiamo confuso un po' questo film con, o comunque la realtà dell'Odissea con i film della Walt Disney. In realtà le sirene erano metà donna, metà uccello. Il cavallo di Troia molti lo mettono al centro della scena nell'Odissea. In realtà viene solo accennato e viene raccontato per esteso nell'Eneide scritta da Virgilio. Insomma, una ripassatina alla storia può sempre servire. Arriva qui per noi Miley Cyrus.

0: Secret di Miley Cyrus qui a Radio Number One. Non vi spostate, noi torniamo tra poco, però nel frattempo vi do un consiglio: scaricate l'app di Radio Number One per non perdervi assolutamente nulla.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
1: Summer One. Musica che cerchi è qui.

Questo è il ritmo giusto per cominciare una domenica, una bella giornata di sole, caldo qui a Radio Number One. È un bel modo di cominciare la domenica, ma se per caso siete tra quelli tanti, tra l'altro, che hanno deciso di spostarsi in macchina, attenzione se andate in Svizzera, perché lo sapete che gli svizzeri sono, insomma, come dire, ci tengono, ecco, ai limiti di velocità, e voglio dire, hanno pure ragione, però attenzione anche alle distanze di sicurezza, perché in Svizzera c'è un algoritmo che è veramente infallibile ed è un sistema di rilevamento, si chiama SatSpeed, e la polizia cantonale ha deciso di dare veramente una stretta senza precedenti sul controllo delle distanze di sicurezza, trasformando tutto l'asse viario di transito verso il nord Europa in un territorio a tolleranza zero. Pensate che hanno dei dati alla mano: tra il gennaio del 2023 e il maggio del 2025, i 118 controlli mirati effettuati appunto con questa tecnologia hanno portato alla revoca di 44 patenti per periodi da 1 a 3 mesi e alla notifica di 15 ammonimenti formali. Quindi ti dicono: attento, io adesso ti avviso, la prossima volta faccio della tua patente coriandoli. Quindi se per caso, insomma, passate da quelle parti, mi raccomando, se andate in Svizzera, anche le distanze di sicurezza hanno la loro grande importanza.

di trovare ancora qualche biglietto. Tra l'altro Jovanotti ha annunciato l'uscita di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, nelle sale dal 26 novembre fino al 2 dicembre, ed è un docufilm che ripercorre un po' tutto il suo viaggio personale e artistico, quindi veramente un grandissimo artista. A noi piace tantissimo Jovanotti. Olivia Dean adesso qui a Radio Number One con So Easy.

0: State ascoltando Radio La Meruana e vi ricordo che a mezzogiorno arriverà naturalmente Manuela Doriani in diretta, beata lei, dalla Sardegna con tutto il gruppone di Radio La Meruana. Sono al Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia, se capitate da quelle parti andate a trovarli. Manuela Doriani appunto come ogni giorno sarà in diretta a mezzogiorno per farci sentire il rumore del mare e insomma creare anche una certa invidia. Rimanete con noi, torniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, ecco qui per voi grandi canzoni qui a Radio Number One, i Depeche Mode con Enjoy the Silence, grandissimo successo. E devo dire che mi fa molto molto molto ridere questa notizia, che sapete che si parla spesso, ne abbiamo parlato anche con Agnese durante la settimana, si parla spesso di zanzare che sono decisamente fastidiosi nonché abbastanza inutili e tutti cercano di fare qualcosa per eliminarle. Ora adesso so che gli animalisti si arrabbieranno, però la notizia che mi ha fatto ridere è che arriva il drone caccia zanzare, una grande invenzione nel mondo tech che può svoltare l'estate anche di tante persone, anche la mia devo dire. Riconosce la femmina e la elimina in volo così quando la vede c'è questo drone, ma cosa fa? Gli spara, no? E comunque funziona più o meno in questo modo, quando appunto riconosce la femmina della zanzara più o meno, insomma, la elimina, ecco, proprio così. Quindi dovremo acquistare dei droni per fare questa cosa. Vogliamo continuare con la musica in attesa del drone? C'è Irama,

Parlavamo poco fa di un drone che segue le zanzare femmina e le elimina, e questo servirà appunto a eliminare le zanzare dalla faccia della terra. Qui a Radio Number One sono arrivati un sacco di messaggi. Marco dice: non se ne può più, ho il giardino infestato, non riesco a stare fuori un minuto. Oppure: ciao, volevo solo dirvi che ho trovato il trucco, mettete delle piante di basilico sui davanzali e funzionano davvero. Oppure: ciao ragazzi, questa è Elisa, stanotte ho passato la notte in bianco per una singola minuscola zanzara. Qualcun altro ha lo stesso problema? Guarda, non hai idea della fila proprio di persone che hanno problemi con le zanzare. This ain't

0: La prima ora se n'è andata in questa domenica mattina qui a Radio Number One. Rimanete con noi, Lilly torna tra poco per raccontarvi tante altre cose.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One sempre con voi, buongiorno, sono le 7:58.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Domenica d'agosto, che caldo fa, c'era anche una canzone tanti anni fa che faceva più o meno così. 2 agosto con Lilly qui a Radio Number One. Buona domenica per chi si è svegliato soltanto in questo momento ed è arrivato solo in questo momento la musica, la nostra musica. Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Vogliamo parlare di single, perché uno dei periodi forse più brutti per chi è solo e magari non ha amici per andare in vacanza è proprio quello di conoscere qualcuno. Per chi rimane in città si potrebbe fare come fanno in Finlandia, dove è partita questa iniziativa, fare la spesa con un cestino rosa per riconoscersi tra single. Non so che cosa ne pensiate voi, io aspetto i vostri messaggi al 393-444-0444. Noi ascoltiamo la musica di The Weeknd, che ha avuto un grandissimo successo proprio a Milano recentemente.

talk about. Due pezzi da 90 qui a Radio Number One, Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love con Lily. Stavamo parlando prima del fatto che in Finlandia per fare la spesa basta che vai a fare la spesa con un cestino rosa e ci si riconosce tra single. Questa potrebbe essere una bella idea per chi rimane in città. E sono arrivati i vostri commenti, ad esempio: già echeggia nell'aria, ma no amore, erano finiti i cestini grigi. Quindi salutiamo anche Sara. C'è Mary che dice: io sono single ma userei quello grigio per tenere tutti alla larga. Quindi abbiamo già capito insomma qual è il mood di questa ascoltatrice. E poi non so, ad esempio, tra i tanti commenti che sono arrivati: ma quale cestino rosa? Ieri ho visto un tipo che ci provava con una ragazza al banco dei formaggi ed è finita malissimo. Ma perché proprio al banco dei formaggi? Non lo so. Io ho trovato l'amore della mia vita proprio vicino alle casse, grazie per questa trovata geniale. Vedete che insomma per qualcuno funziona. C'è Selena Gomez.

0: Selena Gomez con la sua Love On qui a Radio Number One. Visto che abbiamo parlato di supermercati e di modi per incontrarsi, non è nuova tra l'altro questa cosa, rimaniamo nei supermercati perché ci sono delle curiosità, soprattutto sulla frutta e sulla verdura. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

L'aspetta sicuramente un futuro radioso. Olivia Rodrigo con Drop Dead qui a Radio Number One. Buona domenica, se siete arrivati in questo momento. Vogliamo parlare ancora di supermercati, ma lo facciamo con questo nuovo studio britannico che dice che se tu metti all'interno, all'inizio proprio, all'ingresso del supermercato, i banchi della frutta e della verdura, e ce ne rendiamo conto perché quasi in tutti i supermercati la frutta e la verdura sono posizionati proprio all'ingresso, aumenta la quantità acquistata dalle persone e di conseguenza aiuta a migliorare anche l'alimentazione della popolazione. I risultati hanno mostrato che mettere appunto questi reparti proprio all'ingresso aumentano di circa 2525 porzioni aggiuntive di frutta e verdura per negozio a settimana. Quindi è un vero e proprio business. D'altronde non è una novità il fatto che certi prodotti vengano posizionati ad altezze più o meno diverse, ma questo per catturare l'attenzione appunto della clientela. È una questione di marketing, è vero, il business anzitutto, però se ci fa consumare più frutta e verdura, che sicuramente fa bene alla nostra alimentazione, ci sta, ci piace. C'è Lizzo da ascoltare. Miracle.

Una delle canzoni più intriganti dell'estate, Gaia, qui a Radio Number One con la sua Bossa Nostra. E vogliamo parlare di libri, anche perché è sempre consigliabile portare qualche libro in vacanza. Anzi, se volete qualche consiglio, sul sito di Radio Number One, nei riascolta in tutto libri, trovate un sacco di recensioni e quindi potete scegliere. Però lo sapete che il libro è uno degli oggetti più dimenticati durante le vacanze. Pensate che qualcuno si è anche chiesto: ma che fine fanno tutti questi libri che poi vengono ritrovati? A Londra, ad esempio, i libri ritrovati in metropolitana vengono inviati dopo 3 mesi a diversi enti come la Croce Rossa Britannica, l'Esercito della Salvezza, eccetera. E ci sono anche degli hotel di lusso che hanno programmi per offrire ai loro ospiti libri stampati gratuitamente che possono portare via quando se ne vanno. Se invece lasciano qualche volume, appunto, lo dimenticano, questi rimangono per un po' nel centro oggetti smarriti della struttura e poi alla fine vengono donati in beneficenza. E poi il dolore di quando stai leggendo un libro che ti piace veramente tanto e non lo trovi più, oppure lo dimentichi. Quella sì che è veramente una tragedia.

One, 14:36, ben trovati ancora una volta da Albise Salerno nel weekend number one, dove stiamo parlando in questa nostra prima ora di cinema. Io ho parlato della mia visione di Spider-Man e ha scritto un messaggio al 393-444-0444 Luca dicendo: ho visto The Odyssey, quindi sarebbe l'Odissea di Christopher Nolan, anche quello uno dei film più visti di questa annata cinematografica. Mi è piaciuto tantissimo, non potrei andare a vedere Spider-Man perché mi rovinerebbe il bel ricordo che ho. Ma guarda, ti dico, sono due film completamente diversi, non c'entrano niente l'uno con l'altro. Cioè, lì stiamo parlando di un film di un supereroe che mediamente si rivolge a tutti, ma che fondamentalmente può interessare soprattutto ad un pubblico giovane ed estremamente nerd. Dall'altra c'è un'opera epica scritta da Omero 700 miliardi di milioni di mila anni fa e che è stata riproposta al cinema in questa nuova chiave da Christopher Nolan. Cioè, non sono paragonabili le due cose. Io le ho viste entrambi, vi dico, a me è piaciuto più Spider-Man dell'Odissea, ma questo è un altro discorso.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Su Radio Number One anche Fabulous di Mick.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Lenny Kravitz, California, su Radio Number One, una delle sue più grandi canzoni, ed è una delle nostre grandi canzoni, riascoltata qui su Radio Number One alle 14.42, grande canzone che è stata pubblicata nel luglio del 2004, quindi ufficialmente siamo nel 2026, ha compiuto 22 anni proprio qualche giorno fa, perché eravamo a luglio fino a due giorni fa, quindi sì, sono passati un paio di giorni da questi suoi 22 anni, primi 22 anni, la canzone sembra più fresca che mai, una canzone che è contenuta all'interno di un album storico, mi verrebbe da dire, un album che ha fatto storia, che ha fatto scuola, all'interno del quale ci sono altre canzoni come per esempio Where Are We Running, che è stata un'altra gran bella canzone, tra l'altro Lenny Kravitz, che ci riporta anche al concetto della filmografia, dei film, del cinema, perché lui per esempio è un attore ed è un attore dal 1998, quindi lui ha portato avanti contemporaneamente in questi ultimi 30-40 anni sia la carriera cinematografica sia quella musicale, e lo ha fatto egregiamente in tutti e due i settori. È una cosa incredibile, diciamo che come Lenny Kravitz ne nasce uno ogni tot anni, adesso non vorrei darvi una cifra, però sì, effettivamente è un personaggio unico nella sua storia. Adesso torniamo in Italia e lo facciamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme, dato che abbiamo contestualizzato parlando di cinema. Adesso applichiamo il cinema al turismo, perché in realtà si sta parlando tantissimo delle isole dove è stato girato per l'appunto il film di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, vale a dire The Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan. Stiamo parlando delle isole Egadi, delle isole Eolie che sono state utilizzate per i vari set. Ecco, c'è una polemica in corso perché Favignana la stanno sponsorizzando a manetta, ne sentiamo parlare in lungo e in largo, mentre invece Lipari e tutte le altre isole a quanto pare sembrerebbero un pochettino dimenticate. Alle Egadi fanno dei tour a tema per far vedere i luoghi dove sono state girate alcune scene, però in generale i sindaci non sono molto propensi a far venire turisti solo per quel motivo lì. Se posso darvi un parere da siciliano, andate a prescindere in queste isole perché sono bellissime, a prescindere da Christopher Nolan.

0: prima ora insieme anche Lewis Capaldi con la sua Survive. Questo è il Weekend Number One, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 15.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
2: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a Modena, dove un uomo di 30 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite domestica. I carabinieri hanno fermato un sospettato, ma i motivi dell'aggressione restano ancora da chiarire. 13 persone sono morte in un incidente aereo in Perù, tra cui 7 italiani di Monza e Seregno. A bordo c'erano anche 4 turisti stranieri e i 2 piloti. Non c'è nessun superstite. Le autorità della contea di Los Angeles hanno ispezionato la proprietà dell'attrice Linda Blair, trovando 200 cani. La licenza della sua fondazione per animali sarebbe scaduta nel 2023. Al carcere di Napoli, la polizia penitenziaria ha intercettato un drone con un chilo di hashish diretto ai detenuti. I velivoli vengono usati anche per introdurre telefoni. Le indagini sono in corso. Il governo italiano proporrà al vertice dell'Unione Europea del 4 agosto il modello Albania per gestire la crisi migratoria a Ceuta. Il piano prevede finanziamenti europei per strutture di accoglienza. Oltre 73.000 nel frattempo sono i migranti che hanno lasciato proprio Ceuta per rientrare in Marocco dopo la crisi del 30 luglio. Resta incerto il numero totale delle persone coinvolte nell'emergenza migratoria. Bologna ha commemorato il 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 con un corteo in centro città. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della giustizia per la democrazia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Weekend Number One.

4 minuti, bentrovati di nuovo da Alvise Salerno. Questo è il weekend number one in vostra compagnia fino alle 18 per quel che mi riguarda. Poi il weekend number one continuerà anche oltre. Allora, signore e signori, cari amici e amiche ascoltatrici e ascoltatori, ho visto un trend in questi giorni sui social che è andato viralissima, veramente tanto virale, ma è molto interessante in realtà da approfondire. Si tratta del trend dove si dice che cosa conviene acquistare con tanti soldi, cosa è bene, cosa sarebbe bene acquistare con tanti soldi. C'è chi dice sarebbe bene spendere soldi per una giusta alimentazione, chi per qualcosa di materiale, chi per i viaggi, insomma ognuno sta dicendo la propria, però secondo me è un bel trend perché si vedono anche dei punti di vista che sono interessantissimi. Quindi lo chiedo a voi, 393 444 0444, per cosa conviene spendere tanti, ma veramente tanti soldi? Ditemelo.

0: Su Radio Number One, 15 e 13 minuti in questa domenica 2 agosto 2026, in cui stiamo parlando di trend, di un trend che è spopolato e sta spopolando sui social in questi ultimi giorni, cioè il trend legato al dove converrebbe investire il proprio denaro, cioè che cosa converrebbe comprare con tantissimi soldi senza remore, quella cosa che voi comprate e dite: ma io per questa cosa spenderei pure milioni di euro e per me sarebbero soldi ben spesi. Vi ho chiesto voi dove spendereste i vostri soldi, quanti soldi spendereste per una determinata cosa, qual è questa cosa. Ecco, è arrivato un bel messaggio al 393-444-0444, sentiamolo.
1: Sicuramente la beneficenza è quella che ti farebbe stare meglio.
0: Ok. Sì, direi proprio di sì, Antonio. Poi alla fine della fiera ognuno sceglie di investire i propri soldi dove preferisce, ma sicuramente, proprio senza la minima ombra di dubbio, la beneficenza è qualcosa che fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene un pochettino a tutti e fa anche bene ad altre persone. Certo, è chiaro che bisogna averne le possibilità, però ecco, io sono uno di quelli, sono d'accordo con te che se avesse un sacco di soldi, la maggior parte li darei in beneficenza per aiutare anche gli altri. Io, poi, ognuno.

0: Chiquita, Sabrina Carpenter con la sua Tears su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Legnano e Castellanza in direzione Varese, mentre invece sulla 13 Bologna-Padova c'è del traffico tra Altedo e Ferrara Sud in direzione della stessa Padova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code allo svincolo di Ventimiglia, mentre invece sulla 15 attenzione ad un veicolo in avaria allo svincolo di Berceto in direzione Parma, che sta causando del traffico proprio tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio, mentre invece sulla A12 Genova Rosignano traffico tra Chiavari e Sestri Levante in direzione di Livorno. Sulla A6 Torino Savona attenzione a dei materiali dispersi allo svincolo di Altare in direzione Savona, che stanno causando dei disagi. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con delle code nell'allaccio della A4 Torino-Trieste. Stiamo parlando del raccordo A4-A5 Ivrea-Santhià. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Non mama su Radio Number One, 15 e 28 minuti, domenica 2 agosto 2026. Bentrovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One, questa è Radio Number One. Stiamo parlando di economie che voi spendereste su un determinato oggetto, su una determinata cosa, su dove e per cosa spendereste tantissimi soldi senza remore. 393-444-0444. È arrivato questo messaggio da parte di Federico che dice: ciao Alvise, sarà una risposta banale, ma io dico la casa. Ci dobbiamo passare la nostra vita, quindi scegliamola bella e confortevole. Ma potrei anche essere d'accordo. Certo, il mercato immobiliare poi è quello che è, lo sappiamo perfettamente, poi qui entriamo in dinamiche che non riguardano il nostro appuntamento di oggi, però sicuramente sì, spendere soldi per una casa e spenderli in maniera adeguata è sempre un bene, perché alla fine ci dobbiamo vivere e di conseguenza è lo spazio che deve gestire in qualche modo le nostre giornate. Sono abbastanza d'accordo. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi, nel frattempo torniamo alla musica e facciamolo con Lady Gaga, You and I su Radio Number One.

fatto con queste canzoni create con l'intelligenza artificiale. Sta di fatto, ragazzi, che questa notizia è importante perché in realtà la Germania è solo uno dei paesi che sta combattendo l'IA, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che riguarda questo mondo, ma a tutti gli effetti siamo all'interno di una rivoluzione, c'è poco da fare, ormai dobbiamo semplicemente capire come riuscire a gestire al meglio tutta questa rivoluzione, perché al momento non si sta capendo nulla, al momento i tribunali dicono semplicemente colpevole, colpevole, colpevole, però a conti fatti non si sa quali sono i margini per riuscire a migliorare questa situazione, perché dall'altro lato non esistono delle leggi ufficiali. A me personalmente l'intelligenza artificiale al momento spaventa un po', perché per l'appunto non ci sono leggi, quindi speriamo che per il futuro le cose possano nettamente

0: è Nico Santos, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

una delle canzoni più belle di Bruce Springsteen e anche una delle più conosciute. I'm on Fire era il 1985 quando questa canzone veniva pubblicata ed era contenuta all'interno di un album che ha fatto storia, che è Born in the USA. Credo che tutti quanti conosciate questo album, che ha raccolto dei successi incredibili, ma nel caso particolare questa canzone I'm on Fire in realtà era stata creata qualche anno prima, nel 1982, con Bruce Springsteen che prese la chitarra. Almeno l'aneddoto racconta che lui prese questa chitarra, all'improvviso cercò di intonare qualcosa e da queste varie intonazioni venne fuori questo arrangiamento soltanto arpeggiato con la chitarra, che poi fu ampliato chiaramente anche con tutti gli altri strumenti. Tra l'altro fu uno dei primi utilizzi da parte di Bruce Springsteen dei sintetizzatori elettronici, quindi non soltanto musica suonata diciamo davvero, ma c'era anche una componente digitale, dato che prima abbiamo parlato anche di Suno, di intelligenza artificiale. Comunque, come vedete, l'evoluzione riguarda un pochettino tutti quanti nel corso del tempo. Lo stesso Bruce Springsteen con questa canzone I'm on Fire utilizzò dei sintetizzatori, di conseguenza inserì questa parte elettronica, e allo stato attuale molti artisti utilizzano l'intelligenza artificiale, soltanto che ancora c'è quella paura quasi recondita di dire: sai, utilizzo l'intelligenza artificiale per correggere questo e quest'altro. Non ci sarebbe niente di male nel dirlo, è comunque una possibilità all'interno del macrocosmo della musica per poter creare delle canzoni. Sarebbe bello se ci fosse un pochettino di trasparenza in generale e si spiegasse come viene realizzata al giorno d'oggi la musica, perché poi il pubblico giustamente è curioso, è affamato di informazioni e vuole anche capire quello che ascolta. Sicuramente però quello che ascoltiamo qui su Radio Number One sono creazioni umane, e tra le tante possibilità una di queste ce l'ha raccontata all'interno della sua nuova canzone Malika Ayane. Come si chiama la canzone? Per l'appunto si chiama Una possibilità. La ascoltiamo insieme.

Halfway, Black Eyed Peas su Radio Number One, 16:51. In questa nostra nuova ora del Weekend Number One stiamo parlando, per sommi capi, dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che sta succedendo nel mondo della musica, con Suno, questa piattaforma dove si creano canzoni con l'intelligenza artificiale, che è stata dichiarata colpevole in quel di Monaco di Baviera e quindi dovrà risarcire tutti quanti gli autori che sono stati a tutti gli effetti derubati della loro arte. Attenzione però, perché questo discorso non riguarda solo la musica, infatti anche nel mondo dell'editoria si sta affrontando un problema del genere. C'è un caso che sta facendo parlare tantissimo, che è quello dello scrittore afroamericano Jerry Falad, lo pronunciamo all'americana, che ha creato un bestseller che era già stato annunciato, la stampa era stata fatta, che è stato a tutti gli effetti licenziato dalla sua casa editrice, dove aveva firmato per l'appunto il contratto, perché è stato scoperto che aveva scritto questo manoscritto con l'intelligenza artificiale, e di conseguenza la sua casa editrice ha detto no, se non l'hai scritto di tuo pugno, se non l'hai inventato tu e non c'è nessun tipo di creatività che arriva dal tuo cervello, noi non ti pubblichiamo né ora e né mai. Quindi, come vedete, in qualsiasi settore professionale, non soltanto del mondo dell'arte, l'intelligenza artificiale fa danni.

0: Post Malone, Chemical, chiude la nostra terza ora insieme del weekend number one pomeridiano in questa domenica 2 agosto 2026. Questa è Radio Number One.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 17.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
2: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Grecia, due elicotteri antincendio sono entrati in collisione oggi nella regione dell'Attica occidentale mentre erano impegnati nello spegnimento di un vasto incendio. I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente. A Mosca, nell'attentato avvenuto in un ristorante italiano, il bilancio delle vittime è salito a 5. Secondo l'ambasciata russa, l'attacco avvenuto durante una cena privata e causato da un ordigno artigianale introdotto da una donna sarebbe opera di ucraini per intimidire i lavoratori. La nave della Marina Militare italiana Town the Revel ha abbordato una petroliera russa della cosiddetta flotta ombra durante una missione europea. A fronte delle resistenze del comandante, una squadra speciale è salita a bordo con un elicottero, conducendo un'ispezione di oltre 2 ore. Il volo diretto a Brindisi con Albano ha subito un ritardo di oltre 1 ora e mezza. Tra i passeggeri in attesa c'era proprio il cantante diretto in Puglia per un concerto che è stato invitato a cantare ma ha dovuto declinare a causa di questo ritardo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Weekend Number One.

apertura della nostra nuova ora insieme in questa domenica 2 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Vedi, si parlava di intelligenza artificiale. Allora, signore e signori, parliamo di viaggi, parliamo di nuove regole per poter viaggiare dal 3 agosto, quindi a partire da domani. La nostra compagnia di bandiera ha deciso di permettere a tutti i viaggiatori di poter introdurre sugli aerei all'interno della cabina e senza trasportino i cani fino a 30 kg. Si potrà portare questo cane attraverso un servizio che si chiama Large Dog On Board, quindi cani adulti a bordo. Il cane resterà a terra su un tappetino accanto al passeggero. Questo tappetino verrà fornito per l'appunto dalla compagnia aerea e il costo totale sarà di 95 euro. Posso dire la mia da proprietario e papà di un gatto, che comunque non è la stessa cosa di un cane di larga taglia, questo è segno di civiltà. Ora la possiamo pensare come vogliamo tutti quanti, ci mancherebbe altro, però i cani nel trasportino in stiva erano veramente un'atrocità senza pari, ecco, mettiamola così.

su Radio Number One anche la musica di Alex Warren con la sua Ordinary. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One, sono le 17:12, ancora più o meno una quarantina di minuti da passare insieme. Abbiamo introdotto questa notizia che riguarda la nostra compagnia di bandiera, che ha accettato l'idea di introdurre i cani all'interno non della stiva, ma insieme a tutti gli altri passeggeri. Quindi a bordo si dovrà pagare una sovrattassa di circa 100 euro, e è arrivato questo messaggio, che in realtà non è il solo, al 393-444-0444, in cui si chiede, Maurizio chiede: e se il cane non è bravo? Maurizio, chiaramente i proprietari degli animali domestici, in questo caso dei cani di grande taglia, dovranno portare con sé museruola, guinzaglio, tutto quello che serve, e in ogni caso, insomma, esistono le leggi, quindi quelle vanno rispettate a prescindere da tutto. Non è che sei all'interno di un aereo e quindi sei in una zona franca e puoi fare quello che vuoi, cioè comunque devi rispettare le leggi vigenti. Quindi se il cane non è bravo, starà con la museruola e starà con con il guinzaglio, ci sta sempre, però in più viene aggiunta la museruola. Questo, diciamo, mi sembra abbastanza ovvio e scontato, va?

0: Stallion su Radio Number One. Dato che l'argomento di cui stiamo parlando vi sta stuzzicando abbastanza, almeno stando a vedere i messaggi che arrivano, ve lo chiedo ufficialmente, cosa che prima non ho fatto, lo faccio adesso: ma cosa ne pensate voi di questa nuova proposta che a tutti gli effetti è diventata ufficiale, poi quindi a partire da domani si potrà fare effettivamente questa cosa, di introdurre i cani di grande taglia all'interno di una cabina con tutti gli altri passeggeri, quindi stiamo parlando di aerei. Ditemi che cosa ne pensate, perché alcuni di voi hanno già scritto che non sono d'accordo, altri invece che la trovano, un po' come la trovo io, ve l'ho già dato il mio punto di vista, una cosa, un segno di civiltà in qualche modo. Ma voi cosa ne pensate? I cani di grossa taglia vanno bene in cabina oppure devono continuare a rimanere nel trasportino e dunque essere messi in stiva lontano da tutto e da tutti? Ditemelo, 393 444 0444. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasty, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si fa così?
1: Summer One. La musica che cerchi, ecco.

0: Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. Sulla tangenziale ovest invece le code sono tra la superstrada 412 della Valtidone e la 7 bis Quinto De Stampi in direzione della A8. Sulla A7, attenzione, nella Milano-Genova, perché c'è stato un incidente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova che sta causando anche in questo caso delle code. A26, Genova-Voltri-Gravellona-Toce, code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Poi andiamo avanti con la A14, dove a causa della perdita di carico anche in questo caso da parte di un autotrasportatore, in questo momento i veicoli vengono scortati e di conseguenza si stanno creando dei disagi e delle code tra Rimini Sud e Cattolica in direzione di Ancona. Chiudiamo con la A12, dove il traffico è tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Qualcuno poi mi chiami e mi dica quando Olivia Dean ne sbaglia una, perché in questo momento non ne ha sbagliata neanche mezza. Anche questa Baby Steps su Radio Number One lo conferma. 17:29 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo parlando di questo tema che a partire da domani sarà un tema del giorno, un tema discussissimo secondo me, vale a dire quello dei cani che nella nostra compagnia di bandiera adesso potranno essere portati direttamente in cabina e non più in stiva, pagando chiaramente un sovrapprezzo che si avvicina intorno ai 100 euro. Vi ho chiesto che cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con questa nuova proposta, ed è arrivato per esempio questo messaggio dove c'è scritto: non mi preoccupo degli animali, io mi preoccupo della cafonaggine dei padroni, che è un tema, cioè questo è un tema molto molto importante, ma secondo me li lasciano a terra, cioè se vedono che effettivamente un padrone se ne frega delle leggi e del rispetto anche degli altri che sono in cabina, secondo me li lasciano a terra, o perlomeno io li lascerei a terra, perché il rispetto va dato e va ricevuto un po' da tutti, per come la vedo io. Sentiamo una nota audio che è arrivata, vai!
1: No, i cani in stiva no.
0: Ok.
1: Però secondo me ci sarà un numero chiuso per avere dei cani in cabina.
0: Ma
1: perché
0: sì.
1: Se in un viaggio, esempio utopico, ci sono 180 passeggeri con 90 cani, dove si mettono i cani? Perché
0: è vero.
1: Vuole anche lo spazio, quindi secondo me c'è un numero chiuso per ogni volo, quindi non in stiva.
0: Ma sai, secondo me in realtà più che un numero, cioè sì, il numero chiuso assolutamente sì, ma secondo me proprio destineranno una parte dell'aereo soltanto a questo genere di situazioni qui, cioè loro prevedono magari, non lo so, perché non era scritto tra l'altro e non è specificato in tutti i vari articoli che potete trovare online, quindi non lo sappiamo, ma secondo me faranno un massimo di 6 cani, 7 cani, e quindi di conseguenza magari 2-3 file le impiegano proprio per questa ragione qui. Io la vedo così e secondo me sarebbe la cosa più sensata da fare effettivamente per non far perdere il volo a nessuno. E poi ancora Mime che dice: per come la vedo io sarei d'accordo, ma dipende come gestiranno soprattutto le allergie, chi è che sta a terra? Stesso discorso per i gatti. Emiliano, è una bella domanda anche questa, dai.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.